ti dirà: lo sai che il mare è più salato quando c'è la luna piena? Prima di crederci, aspetta il 31 agosto. In Good Morning Kiss Kiss con Max e Max tornerà Caccia alla bufala per scoprire tutte le fake news solo su Radio Kiss Kiss.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

momento della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
4: kiss. Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Kiss,
5: kiss. Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes, yes.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss Kiss.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss.

0: località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

Buona giornata e un saluto dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga sul taglio delle accise fino al 5 settembre. Obiettivo: contenere i costi dei carburanti nei 10 giorni di controesodo estivo. A copertura dell'intervento, 130 milioni di euro circa, viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Per attenuare i rincari d'autunno, il governo pensa invece ad un provvedimento strutturale rivolto alle fasce di reddito più basse. L'esecutivo ha approvato anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, che affronta il problema delle garanzie dei prestiti, e lo stop alle attività di gestione dei rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. La terribile alluvione al confine tra Nepal e Tibet, forse il collasso di un ghiacciaio dietro la tragedia. Interi villaggi spazzati via, oltre 165 vittime accertate. Secondo le autorità vi sono almeno 500 dispersi, tra questi centinaia di turisti da una trentina di paesi. Il bilancio si aggiorna di ora in ora, aiuti alla macchina dei soccorsi da Cina e India. Una novantina gli italiani presenti nell'area, due proprio nella zona del disastro. Stanno bene, fa sapere la Farnesina. Ancora dall'estero, forse uno scambio di prigionieri, forse altro. Secondo il Wall Street Journal, il blitz del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito ad avvertire Putin di non attaccare i paesi della NATO, dopo che i report dell'intelligence avevano paventato questa ipotesi nei piani del Cremlino. Nel confronto si sarebbe discusso anche della situazione iraniana. Torniamo in Italia. Oggi gli interrogatori di tre dei quattro presunti esecutori dell'attentato davanti casa di Siegfried Ranucci a Pomezia. Si tratta di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, detenuti a Rebibbia, e Marica De Filippis, compagna di Davino ai domiciliari. Chiariranno qual è stato il mandato ricevuto, spiega il loro legale, che precisa: nessuno dei tre conosceva la vitola e neppure Ranucci. Il contatto è stato Gomes Tavares. Lutto nel mondo del cinema. È morto l'attore britannico Tim Curry, aveva 80 anni e da un decennio soffriva di gravi problemi di salute. Nell'immaginario collettivo resterà per sempre il dottor Frankenfurter nel cult Rocky Horror Picture Show e il terrificante clown Pennywise nella miniserie televisiva It dal racconto di Stephen King. Lo sport calcio: la FIGC ritira il sostegno a Gianni Infantino per la rielezione presidente della FIFA. Una scelta, spiega una nota di Via Allegri, in piena condivisione con l'UEFA rispetto alle iniziative promosse da Zurigo in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Intanto, conclusi gli spareggi, definito il quadro delle partecipanti alla prossima Champions League. Oggi alle 18 a Nyon il sorteggio della fase campionato. 4 alle squadre italiane, una per fascia: Inter, Roma, Napoli e Como. Gli europei di pallavolo: 5 su 5 per l'Ital Donne di Velasco. Le azzurre superano la Francia 3-1 e vincono il girone svedese, qualificandosi agli ottavi da prima del gruppo D. Nella fase di eliminazione diretta, domenica a Brno, in Repubblica Ceca, affronteranno la quarta del gruppo B, ancora da stabilire. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
2: Yes, yes.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Yes.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
12: La spesa intelligente!
2: Kiss, kiss.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Kiss, kiss.
0: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Kiss Kiss.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.
8: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: e un minuto in questo istante di questo giovedì 27 d'agosto. Un saluto, siamo in diretta dall'acqua parco di Sea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Max Poli,
1: la Leti,
0: con lei che ci insegna la vita. Io e Benedetta, sì, qui in regia stavamo lì insomma ad ascoltarla con molta attenzione. I consigli della Leti sono preziosi.
1: Stai attento che potrei farti fare figuracce in onda. Stai attento.
0: Saluta la regia, grazie.
1: Perfetto, Andrea Cimmino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dunque siamo in diretta dall'Odissea 2000, preparatevi perché abbiamo bisogno di vostri contenuti. Ci raccontate come inizia questo giovedì mattina e come sempre vi aspettiamo in apertura con un vocale o messaggio di testo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Sei piena di rinnovato entusiasmo.
1: Ma non sai qua.

0: Buongiorno amici, buongiorno di mattina. Siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Alessia 2000, Max Poli.
1: La Leti.
0: Siamo quelli dei mattinieri. Questo per ricordarvi che dalla settimana prossima ritorna il palinsesto. Dalle 5 inizia la giornata di Kiss Kiss con noi due, con i mattinieri di Kiss Kiss e poi tutti i nostri colleghi a seguire che ritornano dalla settimana prossima anche con qualche novità, qualche sorpresa. Però per quanto ci riguarda, formazione confermata.
1: Quindi 5-7 dal lunedì e la domenica ritorniamo anche con Cartoline d'Italia dalle 9. Sì, dalle 9 a mezzogiorno.
0: Perfetto, quindi sono un po' piccolo promo. Ma intanto siamo qui dalle 9 alle 13. Vi raccontiamo l'estate da uno dei posti più belli del sud Italia, l'Acquaparco Odissea 2000. Sì. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza. E qui ci vengono a salutare tanti ascoltatori, ma vorremmo sentirne tanti altri che siete voi lì all'ascolto in questo momento da tutta Italia, lavoranti, riposanti,
1: viaggianti.
0: Potete godere ancora di qualche giorno di ferie, non ne avete mai fatte, siete a lavoro, anzi detestate se parliamo ancora di vacanze che non ci sono mai andato della serie.
1: Ecco. Vabbè, qui. Ma ancora è presto per dire basta, è finita. Ci sono anche i settembrini.
0: Poi le ferie toccheranno prima o poi anche a chi ha lavorato quest'estate. Dai, pensate che andrete in ferie magari quando gli altri, ecco, sono belli impegnati nel lavoro.
1: Sì.
0: Ecco, dunque la vostra situazione, tra poco c'è la prima raffica di saluti, i vostri a questo numero.
1: 347-490-0042.
0: Oh, sia chiaro, un rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Cos'era?

0: Club su Radio Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, buon giovedì, giovedì di ginnastica, di sport, sì, di allenamento per alcuni ascoltatori che stanno facendo già una corsettina, anzi hanno terminato, che poi si fa con le temperature più miti. Beh, insomma, avremo modo di parlare un po' di tutto quello che vi riguarda questa mattina, ma prima abbiamo un consiglio.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: Italiane The Colors, American Cremant, Partenope su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:25 minuti di questo. Oh, di questo giovedì. No, stavo riflettendo un attimo. Faccio un pezzo
1: Sono solo passati 25 minuti da quando abbiamo iniziato.
0: Sì, pensavo già fossi finito. Il problema. No, ne abbiamo di cose da raccontare. Abbiamo. E non abbiamo ancora sentito i nostri ascoltatori. È il momento di farlo. Allora,
1: certo.
0: Da tutta Italia potete raccontarci come inizia questo giovedì con un vocale qui.
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao! Sono Enrico, Luca, Elisabetta, Emanuela, siamo di Vicenza, siamo in Sardegna e oggi stiamo andando a Porto Pino. L'unica cosa che ci dispiace è che è l'ultimo giorno, però cercheremo di viverlo fino alla fine.
1: Bravi.
2: Buona giornata, ciao!
1: Kiss,
2: anche per noi! Ciao!
0: L'entusiasmo c'è, devo dire. Bravi, divertitevi, godetevi quest'ultima giornata di vacanza. Buongiorno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Daniela. Questa mattina sono già partita direzione Torbaianica per andare a trovare la mia più cara amica, nonché testimone di nozze di ben 20 anni fa. Un abbraccio a tutti, Kiss Kiss.
1: Kiss a te.
0: Goditi come viene abbreviata da quelle parti la cittadina Torva, che poi in realtà Torbaianica è Pomezia, quindi insomma in provincia di Roma. E buona giornata di mare dall'amica. Forse non andranno al mare, vado dall'amica, poi magari salto al mare, che sei lì. Vabbè, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Lidi.
1: Ciao.
4: Dai ragazzi, vi stiamo aspettando su, che la mattina ci dovete fare compagnia, che abbiamo ripreso tutti quanti a lavorare e non senti la vostra voce, non è la stessa cosa, non è
1: vero.
4: Il risveglio dei mattinieri, su, vi aspettiamo.
1: Manca poco.
4: Tutti.
0: Dai, lunedì ragazzi, lunedì ripartiamo con molto piacere nel loculo orario nostro.
1: Loculo
0: orario, quindi 5-7 del mattino, perché si alza molto presto. Abbiamo altri messaggi, li mettiamo dopo. Allora, se volete fare come i nostri ascoltatori, appena sentiti, vocali a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Dice la Leti, ma fammi un esempio, che posso dire? Dice,
1: beh, perché svegli a quest'ora, che state facendo?
0: Lavoranti, riposanti,
1: viaggianti.
0: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: Tottenham, capito? Sì. Loco Loco, me lo dicono spesso, Max, tu sei un po' loco per avere la Liti a fianco. Lo so, non è facile, è una cosa complicata.
1: Molto.
0: Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000, località sul fare di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, in diretta tra le 9 e le 13 anche per tutta questa settimana, insomma fino a domenica, quando chiuderemo la stagione per quanto ci riguarda, perché poi la stagione di Sia 2000 andrà avanti ben oltre settembre, ma è per dire, insomma, abbiamo ancora questa bella settimana piena di cui godere, anche perché le temperature ci aiutano parecchio da queste parti, ma devo dire come colpo di coda di fine estate, no? Insomma, fa caldo ovunque, le temperature sono tornate a salire, in alcuni casi c'è qualcuno che dice anche troppo.
1: Sono un po' stanca, onestamente. Magari, allora, non voglio l'inverno, perché l'inverno non lo voglio, però sai, un po' più miti.
0: Tema miti.
1: Perché qui si parla di 44 gradi di nuovo, con sta fiammata che deve arrivare.
0: Ma per fortuna c'è il calcio, ragazzi, che ci distrae, perché oggi alle 17:45 c'è il sorteggio della Champions League. Sono 4 le italiane che aspettano
1: quali
0: il sorteggio.
1: Sono?
0: Allora, l'Inter.
1: L'Inter?
0: Il Napoli.
1: La Roma.
0: E il Como.
1: E non c'è la Juventus. No. Che peccato!
0: La Juventus domani per l'Europa League insieme. Cosa prende in giro? Insieme al Milan. Mentre per la Conference l'Atalanta stasera gioca contro l'Hapoel Tel Aviv. La gara di ritorno, l'andata a Bergamo è finita 0-0. Si gioca su un campo neutro. Perché ovviamente Tel Aviv, sapete la situazione, il conflitto israelo-palestinese, tutto il resto, Medio Oriente, insomma, non permette le partite di calcio lì, e quindi in pratica si giocherà sul neutro. L'Atalanta è chiamata a portare a casa il risultato per continuare la sua avventura in Conference. La Leti, vuoi fare
1: un pronostico? Dai, dammi le partite.
0: No, nelle altre non ci sono ancora.
1: Questi qua, però, ricordamele.
0: Atalanta-Apoel, chi passa? Passa l'Atalanta stasera. Vabbè, vedremo se sarà così. Fate gli scongiuri pure, senza alcun problema. Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo. Dai, da tutta Italia continuano le vostre storie, anche perché siamo in cerca di ispirazione. Vai pure Andre, vai. No, dico, siamo in cerca di ispirazione su un argomento, uno o più argomenti da trattare. Quindi vi aspettiamo al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Sei piena di entusiasmo stamattina, eh?
1: Sì. Ho fatto colazione.
0: Ah, volevo dirti, sai chi ti saluta?
1: Chi mi saluta?
0: Angela da Torino.
1: Ciao Angela.
0: Ti stima tanto.
1: Tantissimo, dici. Anch'io.

0: questa canzone è stata trasformata più volte in cori da stadio?
1: Sì,
0: corsette
1: lo
0: sulla schiena e maglia bianconera, Cristiano da Madeira, te lo ricordi?
1: Sì, me lo
0: ricordo. La canzone di Cristiano Ronaldo, sì, quando sì, giocava la Juventus, era giusto per dire, insomma.
1: No, vai, di.
0: Ti vedo convinta.
1: Benedetta è devastata, guarda.
0: Devastata, queste affermazioni lei del Milan, capirai. Mettiamo una canzone nuova, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Teo, il video, la.

0: che gite Olbido, la la, il nostro New Kiss, una novità. Come ogni ora vi segnaliamo quelle che saranno futuri successi qui su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti adesso ad aggiornarvi sulle previsioni meteo per le prossime ore. Le 9:41 qui su Radio Kiss Kiss ci colleghiamo con gli amici del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata da tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia con l'arrivo dell'anticiclone africano. Nelle prossime ore ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle Alpi e sulle regioni centrali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali brevi rovesci. Caldo e prevalenza di sole altrove, con massime tra 27 e 34 al nord, tra 31 e 37 al centro, tra 33 e 41 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
7: Kiss Kiss.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Kiss Kiss.

0: Buongiorno a tutti, buon giovedì, oggi 27 di agosto, sì. C'è sempre la riflessione che fanno molti ascoltatori, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, non Ali, ti ricorderai.
1: Quale?
0: C'è il fatto che c'è chi aspetta delle buone nuove per settembre, ma settembre in senso, cioè non è in assoluto settembre, il certo. Rientro al lavoro può comportare anche
1: cambiamenti?
0: Cioè, e delle notizie che aspettavo, che mi sì. hanno rimandato, no? Allora, l'ho ricordato perché c'è un messaggio di Silvio da Torino che ci scriveva proprio questo: ragazzi, sono in attesa della promozione promessami prima dell'estate.
1: Ah, ok.
0: Cosa ti hanno promesso prima dell'estate, la lì, ti rifletti?
1: A me ne è nulla.
0: Un aumento?
1: No, nulla.
0: Vuoi dire qualcosa ai vertici aziendali?
1: No, che devo dire? No, per il momento non ho nulla da dire, per il momento. Poi vedremo a settembre.
0: Immagino già i vertici di Kiss che sono in agitazione per questo tuo vedremo. Vabbè,
1: può essere.
0: Era per dire, insomma, ognuno di noi può avere un progetto in attesa,
1: certo.
0: Se volete un altro spunto. Intanto vi sentiamo perché ci piace ascoltare la vostra voce, come sempre siamo ancora in cerca di ispirazione per la seconda ora insieme. Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss, sono Ciao. Alex, sono andato a fare un provino per un programma televisivo che ovviamente non vi posso svelare. Incrociate le dita per me, buona giornata.
1: Incrociamo le dita.
0: In bocca al lupo, sarebbe interessante però capire se vai a fare un provino come concorrente.
1: Come concorrente, immagino.
0: O per condurlo, che ne so, per far parte del cast, diciamo, non solo la conduzione.
1: Secondo me come concorrente.
0: Dai, in bocca al lupo in ogni caso, buongiorno.
3: Mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
3: Sempre Alex da Bergamo, sempre al lavoro, sempre consegnare formaggi. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Ciao Alex, salutaci Bergamo, grazie ragazzi. Mi piace i messaggi, un po' di ispirazione ci è arrivato, sia quello che aspetto per il rientro e poi l'altra cosa, insomma, i provini. Mi piace.
1: I provini della vita.
0: Sì, bravo, possiamo ampliare il discorso, non solo i provini in ambito appunto cinematografico, spettacolo, TV e quello che è, ma la vita ci mette davanti a tanti esami,
1: certo.
0: Come diceva Edoardo De Filippo, gli esami non finiscono mai, per citare una famosa pistella.
1: Vero.
0: Va bene, mettiamo una canzone tra poco con Max e la Leti insieme fino alle 13.
4: Kiss Kiss Play Summer.

0: dubbio, ragazzi, che questa sia una delle canzoni di quest'estate 2026. La costiera amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. È venuto fuori questo mix bellissimo. Tra l'altro, devo dire, apprezzo molto Arisa, non solo per la sua bravura, ma mi piace tanto questo nuovo aspetto, look, in forma. Quello che vedo nel video.
1: Sì.
0: Perché poi ce l'è venuto questo effetto, lei magra ma comunque molto prosperosa, nei punti giusti. Quindi
1: sì, nei punti giusti.
0: Va bene, allora siamo pronti, continuiamo con la storia della musica. In questo caso dal 1996, Toni Braxton, ricorderete questa, si chiama Unbreak My Heart.

0: 1996, Toni Braxton, Unbreak My Heart su Radio Kiss Kiss. Adesso diamo la linea alla nostra redazione, siamo pronti per aggiornarvi con tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura l'alluvione al confine tra Nepal e Tibet, 165 le vittime finora accertate, ma è alto il numero dei dispersi, un migliaio circa, tra loro centinaia di turisti provenienti da una trentina di paesi. Ricerche e soccorsi proseguono con il sostegno di Cina e India, con le operazioni complicate dalle condizioni del terreno. Quanto alle cause della tragedia, gli esperti propendono per il collasso di un ghiacciaio in alta quota. 90 gli italiani che si trovavano nell'area, di cui due rimasti nella zona del disastro. La Farnesina fa sapere che stanno bene. La guerra in Ucraina, la Russia si prepara a un'escalation degli attacchi e potrebbe utilizzare anche armi nucleari tattiche, lo riporta l'agenzia Bloomberg. E secondo il Wall Street Journal, il viaggio del direttore della CIA Ratcliffe a Mosca è servito proprio ad avvertire Putin di non attaccare i paesi NATO. Stando ai report dell'agenzia di intelligence statunitense, infatti, ci sarebbe anche questa possibilità nei piani del Cremlino. Medio Oriente, non si registrano progressi di rilievo tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che lo stretto di Hormuz è stato sminato, mentre la Repubblica Islamica annuncia un accordo con l'Oman per la gestione del passaggio marittimo. Teheran denuncia all'ONU il terrorismo economico delle sanzioni americane, mentre oggi è atteso nella capitale iraniana il premier del Qatar Al-Thani per provare ad allentare le tensioni. Veniamo in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 5 settembre dello sconto sul diesel di 17 centesimi al litro. Il costo è di circa 130 milioni e per coprirlo viene utilizzato un meccanismo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dei grandi gruppi energetici. Il provvedimento dell'esecutivo punta a contenere il costo del carburante nei 10 giorni di controesodo estivo e prolunga una misura in vigore dal 5 agosto. Il governo ha approvato anche un decreto per garantire la continuità operativa degli impianti ex Ilva, che affronta il problema delle garanzie dei prestiti e lo stop scattato per l'attività di gestione di rifiuti industriali notificato dal Ministero dell'Ambiente. Meteo, dopo il maltempo dei giorni scorsi torna a intensificarsi il caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso a Bari, Campobasso e Palermo, domani in 9 città. Al centro-sud aumentano le temperature con picchi fino a 40 gradi soprattutto nelle isole. Tra lunedì e mercoledì della prossima settimana si tornerà ai valori normali. Lo sport, gli europei femminili di pallavolo, l'Italia di Velasco supera la Francia 3-1 e vince il girone svedese qualificandosi agli ottavi da prima del gruppo D. Intanto a Reggio Calabria in un incontro della FIBA Cup Elite, i test match pre-europei della nazionale maschile, l'Italia batte la Germania 3-2 al termine di una gara che sarà ricordata per il set più lungo mai giocato nella storia del volley da quando è stato introdotto il Rally System Point. Il primo parziale infatti si è concluso 66-64 a favore dei tedeschi dopo un'ora e mezza di gioco, che è quanto di solito dura tutta una partita, e record su record gli oltre 4.000 del Palacalafiore hanno assistito a una sfida di 3 ore e 50 minuti. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Folli e l'Aleti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie a Cecilia Coscioni, grazie alla nostra redazione per tutte le ultime notizie. Pochi secondi saranno le 10 di questo giovedì 27 di agosto. Un saluto da Max Poli.
2: E le Leti.
0: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Insieme fino alle 13 ci raccontiamo ancora, avete sentito anche l'estate che continua anche dal punto di vista delle temperature. Insomma, come va dalle vostre parti? Tra poco vi coinvolgiamo anche su un argomento, ma intanto saluto la regia.
2: Sì, Andrea Cimino in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Dai che mettiamo la musica più bella.

0: Rihanna, Don't Start the Music, come mi suggerisce Andrea la regia, questa è ottima per l'acqua gym.
1: È vero.
0: Siamo in un posto dove si può fare anche acqua gym, ricco di piscine, siamo all'Odissea 2000, acquaparco nel cuore della Calabria Ionica, siamo a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, buongiorno da Max.
1: E dalla Leti.
0: Il sonno, com'è andato col sonno? Lo chiedo agli ascoltatori, oltre che a te, la Leti, perché per anni leggevo questo studio, no? È andata bene?
1: Sì. No, per nulla.
0: Allora, per anni abbiamo vissuto con, diciamo, questa... con un comandamento inciso anche sul comodino: bisogna dormire 8 ore.
1: Sì, è vero.
0: Se ne dormi 7 ti senti già in difetto, se ne dormi 6 pensi di aver, diciamo, compromesso la giornata, no? La salute e probabilmente anche la pensione, dice qualcuno.
1: Sì.
0: Però ora c'è uno studio internazionale pubblicato su una rivista scientifica, Brain Medicine, che ha messo in discussione questa regola, diciamo, molto rigida delle 8 ore. I ricercatori hanno analizzato il sonno di alcune popolazioni vissute o ancora presenti in società preindustriali, comprese comunità di cacciatori, raccoglitori, hanno scoperto che mediamente dormivano tra le 6 ore e le
1: 24
0: ore.
1: Minuti e le 7 ore, 6 minuti per notte.
0: Vabbè, quindi meno delle famose 8 ore. Attenzione, sì. Però lo studio non dice che possiamo dormire 4 ore, bere un caffè doppio e magari considerarci perfettamente riposati.
1: Come cerchiamo noi mattinieri, come facciamo noi, perché poi noi purtroppo, ahimè, non possiamo dormire 8 ore.
0: No, e allora vi chiediamo, le 8 ore di sonno restano un obiettivo da difendere oppure dovremmo smettere di contarle e valutare soprattutto come ci sentiamo al risveglio? Siete team 8 ore sacre o team conta che ti svegli e ti godi di più la vita?
1: Sono sacre. No, e mi mancano, perché per vorrei tanto farle.
0: Chi dorme non piglia pesci. No, raga, per me 4-5 ore sono sufficienti. Poi, insomma,
1: la notte devi prendere pesci, fammi capire.
0: La Leti, sì.
1: No, non lo so. Sono d'accordo, ma alle 8 ore, se vai a letto alle 11, ti alzi e dormi 8 ore.
0: Quante ore riuscite a dormire e quale, insomma, il numero di ore esatto giusto secondo voi? Dai, vi leggiamo anche su questo tema tra poco su radio. Kiss Kiss.

0: Hall of Fame, la canzone dei The Script con Will.i.am su Radio Kiss Kiss. Buongiorno,
1: buongiorno Leti. Max,
0: leggevamo del sondo, c'è questo nuovo studio pubblicato su una rivista scientifica e insomma non è vero che bastano, corrono meglio

0: occasion.
1: What? I don't understand.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Kiss Kiss.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
4: Kiss Kiss.

0: La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: bacca più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 104.

0: Oceania.
1: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
0: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
1: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
0: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Gratis.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

0: Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
4: La spesa intelligente.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Kiss Kiss.
6: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
5: Kiss Kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Yes, yes.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss Kiss. Oh, my God.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: Kiss Kiss. Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Kiss Kiss.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Kiss Kiss.

Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss dal vostro Paolo Franceschini. Ed eccoci qua anche in questo giovedì 27 agosto, pronti per una bella maratona di 4 ore in mia compagnia. Anche oggi coadiuvato dall'altro lato del vetro in regia Pasquale Viola, che mi dice il suo ciao come al solito. Quante cose vi devo dire oggi? Mille. Iniziamo con la musica più bella perché è il momento di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

C'è graffiante di Damiano dei Måneskin su Radio Kiss Kiss. Allora iniziamo questa puntata. Innanzitutto lasciatemi fare gli auguri ad Angela, una nostra ascoltatrice che oggi compie 50 anni. Angela, sappi che tua figlia Serena è qualche giorno, ci stiamo scrivendo ovviamente tramite i numeri della radio, perché ha detto farebbe molto piacere a mia madre ricevere i tuoi auguri, e io Angela te li faccio tanto, anche perché ti chiami come la mia mamma, quindi ti faccio gli auguri due volte con più piacere. E nel frattempo anche saluto il mio amico Cibo, perché oggi ha detto oggi finalmente dopo un'ora ti ascolto, dopo un mese ti ascolto, e allora saluto pure lui. Pensa quanti saluti, quante persone dobbiamo salutare. C'è qualcun altro che vuole salutare qualcuno? Io vi ricordo sempre che le nostre linee sono aperte, 347 490 0042, per salutare, per mandare auguri, per fare anche per parlare d'amore, come sta facendo Saif in questo momento, che arriva con la canzone mia preferita di questo momento. Siamo sempre qui per voi. Questa è Radio Kiss Kiss.

Allora, io nel parlare d'amore, l'ho detto oggi, microfoni aperti, Francesca e Raffaele fanno 25 anni di matrimonio, quindi sono le nozze d'argento. Complimenti per questo bellissimo traguardo e non vorrei passare da una notizia così bella ad una che magari un pochino meno bella, però insomma l'avrete saputo perché è stata una notizia che ha girato tantissimo da ieri. Ieri ci ha lasciati Tim Curry, il grandissimo attore, conosciutissimo per le sue interpretazioni, voglio utilizzare questo termine che si sente pochissime volte, interpretazioni iconiche per quanto riguarda The Rocky Horror Picture Show, ma anche la sua figura di Pennywise, il clown che tanto ha impaurito varie persone in It, tratto dal libro di Stephen King. Ma molti probabilmente non sapranno che la sua carriera non è stata solo legata al fatto del cinema, ma è stato un grandissimo attore teatrale, e che attore teatrale, nonché anche un grandissimo doppiatore, vincendo anche dei prestigiosissimi premi riguardo appunto queste categorie, appunto del teatro o del doppiaggio, oltre ai vari ruoli del cinema, tra cui anche il ruolo del cinema in Mamma ho perso l'aereo, facendo il personaggio della concierge. Insomma, Tim Curry, uno di quei personaggi che resteranno immortali per tutto quello che hanno lasciato all'arte.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Kiss Kiss.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
12: Perché?
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Kiss Kiss.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. Store, app e su decathlon.it.
2: Kiss Kiss.
17: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...

0: caccia alla bufala.
1: Eccolo qua, è arrivato il momento anche in questo pomeriggio per mettere in palio i primi gadget, e lo facciamo con il ricordare innanzitutto che da lunedì riprenderà pure Good Morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 a mezzogiorno, e riprenderà anche il loro caccia alla bufala nella loro versione originale. Ma ancora c'è tempo in questi giorni per poterlo vincere al pomeriggio, quindi che cosa succederà? Ora vi leggerò tre notizie, solo una è falsa e toccherà a voi capire qual è quella falsa ed essere più veloci a rispondere per vincere i gadget. Inizio dalla notizia numero 1. A Bologna nel 2023 un pensionato, stanco del chiasso dei giovani sotto casa, ha installato un proiettore sul balcone. Di notte proiettava sull'asfalto la sagoma iperrealistica di una pattuglia dei carabinieri. La bravata è finita quando un'auto vera della polizia si è fermata sotto casa del signore scoprendo l'inganno. Questa è la notizia 1. Notizia 2. Nel 2017 a Parma un automobilista è stato fermato dalla polizia locale dopo aver collezionato decine di sanzioni per eccesso di velocità nel giro di un mese. Agli agenti basiti ha spiegato la sua difesa. Era convinto che i cartelli stradali con il limite di 50 indicassero la velocità minima da mantenere per non intralciare il traffico. Questa era la notizia 2. Infine la notizia 3. Nel 2021 a Latina un uomo evade dagli arresti domiciliari per rubare una bicicletta, ma durante la fuga viene travolto da un'auto. Soccorso e portato in ospedale in codice rosso, una volta dimesso è stato arrestato dai carabinieri. Per coprire l'evasione ha sostenuto che l'incidente gli era capitato dentro il soggiorno di casa sua. Queste erano le tre notizie. Quale sarà quella vera, quale sarà quella falsa, la 1, la 2 o la 3? Come al solito 347 490 0042, per vedere chi si aggiudicherà i gadget di Radio Kiss Kiss. E nel frattempo facciamo godere le orecchie con La chitarra che piange di Santana e la voce di Steven Tyler.

0: Bufala, come al solito è bellissimo vedere le risposte che ci arrivano da voi all'ascolto, tante persone che la buttano lì, chi ci becca, chi non ci becca. Il più veloce in questo caso è colui che abbiamo al telefono. Pronto Emiliano?
1: Ciao, pronto.
0: Ciao Emiliano, da dove ci chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli, quindi siamo proprio, scusa, potevi venire a bussare, no? Ti aprivamo, lo dicevamo in diretta, no?
1: Sì.
0: Allora Emiliano, tu sei stato a tutti gli effetti proprio il più veloce, anche mi viene da dire, insomma, tanto è uguale, anche se hai tirato ad indovinare, qua nessuno le sa tutte, hai tirato a indovinare o secondo te era troppo plateale la bufala?
1: No, in realtà ho letto da qualche settimana fa una notizia simile,
0: sì,
1: però per quanto riguarda un incendio.
0: Ah, ok, perfetto.
1: E quindi ho collegato subito il fatto che fosse una notizia simile, ma non quella che avessi letto, e quindi ho
0: quindi la bufala,
1: la bufala.
0: Qual era delle tre?
1: La numero uno.
0: La numero uno! Senti qua tutti i nostri fans presenti in studio che sono qua oggi, ne abbiamo 1412 che hanno preso il biglietto per venire in studio con me. Emiliano, allora niente, bravo, complimenti, continua a seguirci, quindi prossimamente magari vieni a trovarci direttamente, visto che probabilmente non starai lontanissimo da qua, perché tanto alla fin fine possiamo dire, Emiliano, tu che sei di Napoli, Napoli non è una città così gigantesca, è vero?
1: Beh, è grande ma non grandissimo.
0: Io incrocio sempre persone che conosco in punti ovunque, quindi è più facile incontrare qualcuno che conosco qua che in giro per Ferrara. Pensa che è una cosa strana questa, però o forse perché conosco tante persone io. Bene Emiliano, grazie mille, ti arriveranno i gadget nei prossimi giorni, continua a seguirci e chi schissa a te.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

Capita che sta arrivando quello che veniva chiamato qualche anno fa il rocker di Correggio e poi ha fatto una carriera incredibile. Sto parlando ovviamente di Luciano Ligabue, che torna con un inedito dopo 3 anni colonna sonora del suo documentario.

0: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Kiss Kiss! Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio

0: Corigliano Rossano, Cosenza.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.

Magnetic, ormai una nostra colonna sonora sempre su Radio Kiss Kiss. Beh, ieri vi parlavo di quanto la nazionale italiana stia letteralmente dominando i giochi del Mediterraneo, e la cosa bellissima, ieri anche ho citato lo strapotere della nazionale di bocce, ma c'è un altro sport che non è proprio sotto i riflettori tutti i giorni, che ieri si è portata a casa 8 medaglie da un altro sport, appunto, che è il nuoto pinnato. Io non sapevo che esisteva, ma non ci avevo mai guardato. Nuoto pinnato, innanzitutto sappiate che è in due specialità, quindi c'è il monopinna e il bipinna. Ieri sono state portate a casa 4 medaglie d'oro, un argento e 3 bronzi. E insomma, se non avete mai visto una gara di questo tipo, dico, fate una cosa, andate a cercare, perché il monopinnato sono praticamente gare di sirene. Dovete vedere quanto scheggiano sott'acqua, vanno a una velocità che è incredibile ed è sicuramente diverso rispetto al nuoto normale che siamo abituati a vedere. Quindi giochi del Mediterraneo, nei quali ancora grandi soddisfazioni per l'Italia.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa 2 anni fa, eh? Mamma mia, Tony F, Gaia con Sesso e Samba che ci portano alla fine di questa seconda ora. E visto che oggi mi sono impuntato con il cinema, il nostro History Kiss del 1985 ci porta, sono andato a controllare cosa è uscito nel 1985. Ragazzi, anche quell'anno lì per il cinema una bomba, perché è stato l'anno di Ritorno al Futuro, dei Goonies, Rocky IV e Rambo 2, che sono stati i meglio secondo me di Sylvester Stallone, La mia Africa e Cocoon. Sempre nello stesso anno usciva questo grandissimo successo dei Tears for Fears. Vi sto parlando di Shout, che adesso ci ascoltiamo insieme con della gran goduria.

0: Era il nostro History Kiss dal 1985 e Tears for Fears con Shout, ma è giunto il momento di sentire che cosa succede nel mondo. Passo la linea a Umberto Aprea.
1: Grazie Paolo e un saluto a tutti dalla redazione. Dopo le devastanti alluvioni e frane che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, provocando oltre 360 morti e travolgendo interi villaggi, si contano migliaia di dispersi. Tra loro anche tre italiani, come confermato dalla Farnesina: Marco Ratto, refice ligure di 50 anni, originario di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Lo stesso Ministero degli Esteri precisa che le informazioni disponibili sono ancora frammentarie. I dati diffusi dalle autorità nepalesi si basano su segnalazioni dei tour operator e potrebbero non essere del tutto accurati. Cresce il timore per un attacco ai paesi della NATO dopo la visita a Mosca del capo della CIA Radcliffe. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia potrebbe colpire obiettivi militari britannici dentro e fuori dall'Ucraina in risposta agli attacchi ucraini contro la Russia con missili britannici. Il Cremlino smentisce, ma accusa l'Europa di politica aggressiva nei confronti di Mosca, precisando che il conflitto in Ucraina va avanti in mancanza di una soluzione negoziale. È morto oggi in carcere il generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, l'ex leader militare condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. È detenuto all'Aia e deceduto in un ospedale penitenziario dopo aver subito diversi ictus. Mladic, 84 anni, era soprannominato il macellaio della Bosnia per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995 durante la guerra nei Balcani, uno degli episodi più drammatici del conflitto in Bosnia, è considerato il peggior spargimento di sangue in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. In Italia, con la cronaca, un uomo di 53 anni di origine bengalese è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano, in provincia di Rimini, dopo che la figlia 15enne aveva tentato il suicidio ingerendo un insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie. L'uomo, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. Una persona incappucciata avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco contro un vetro di un Lazio Store a Ostia, terrorizzando numerosi passanti. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona. Già lo scorso mese di maggio il negozio era stato colpito da una bomba carta. L'ex Ilva di Taranto, di nuovo al centro di un'inchiesta della Procura di Milano, con l'accusa di bancarotta fraudolenta formulata dai PM che hanno già iscritto nel registro degli indagati Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. Il management è accusato di una serie di ipotesi distrattive e falsi in bilancio, con l'unico obiettivo ancora da accertare di indebolire il gruppo siderurgico a favore della multinazionale franco-indiana. Siamo allo sport con il calcio, tutto pronto a Monte Carlo per il sorteggio della nuova stagione di Champions League. Nella cornice del Grimaldi Forum di Monaco si definirà il calendario del maxi girone unico, la formula confermata che vedrà ai nastri di partenza 36 squadre, tra queste 4 sono italiane: Inter, Napoli, Roma e Como. E con questo abbiamo concluso. Da Umberto Aprea, a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua pronti per iniziare la terza ora, sempre in mia compagnia, sono sempre Paolo Franceschini, sempre dall'altro lato del vetro in regia ho il mio bel Pasquale Viola che ciao, mi assiste, ciao anche a te. E come si è chiuso il notiziario, adesso in questi minuti proprio stanno iniziando le estrazioni, non del lotto ma per quanto riguarda appunto la Champions League, e stavo pensando a una cosa, che io quando sono arrivato a Radio Kiss Kiss 7 anni fa, la SPAL era in Serie A e adesso è lì a vegetare in eccellenza. Pensa te che robe che succedono nella vita. Doveva essere in Champions, invece è già andato al Como. Vabbè, iniziamo questa terza ora, il momento di Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kiss.

al mattino appena mi sveglio, erano i Glass Animals, siamo sempre su Radio Kiss Kiss. Ma insomma, in questi giorni credo che a tutti voi sarà capitato di imbattervi in questi giorni, insomma diciamo da ieri e dall'altro ieri, nei terribili video che stanno arrivando dal Nepal per quella alluvione della quale ancora si stanno contando i dispersi e anche le persone ormai decedute. Insomma, una roba incredibile, ma soprattutto, oltre ai vari video fatti dalle telecamere di sorveglianza, molti sono fatti in soggettiva da persone che l'hanno scampata per un pelo, e questo fa un po' capire il livello di dipendenza da telefono al quale è arrivato l'essere umano. Io oggi ho raggiunto la radio tramite la metropolitana e nel vagone mi guardavo attorno, ero l'unico che non era al telefono, ma non lo dico adesso per vantarmi, ci sto spesso anch'io con il telefono in mano, lo devo dire, e mi rendo conto di questa dipendenza che è diventata una droga quasi al pari dell'eroina, dello zucchero, insomma è una robaccia, devo dire, per certi aspetti. E proprio ieri è iniziata a girare una notizia che vi racconterò appena finisce il pezzo di Shakira e Burna Boy.

La colonna sonora dei mondiali che si sono stati disputati negli Stati Uniti, e proprio lì torniamo, vi dicevo, per questa notizia che potrà fare storia o perlomeno giurisprudenza, perché proprio ieri è arrivata la notizia che Meta, che è la società che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp, ha patteggiato in una mega causa che l'ha vista coinvolta, dove ha dovuto difendersi, pensate, dall'accusa di aver creato deliberatamente queste piattaforme per creare dipendenza negli adolescenti. Questa è la sentenza. La somma che dovrà versare è di oltre 16 miliardi di dollari, che per loro pensa siano spiccioli proprio, ed è inoltre obbligata ad attuare alcune modifiche. Ma nonostante il patteggiamento, Meta non ammette la sua colpa. Vabbè, comunque, come al solito, penso che ci perdiamo nelle banalità, perché io sono dell'idea, sarà utopia, ma insomma basterebbe educare l'utilizzo. E sapete cosa vi dico? Forse magari un po' impopolare, io i social li metterei a pagamento, in modo che chi deve mettere quei commenti almeno li paghi in tutti i sensi.

0: Perché schissa te che al lavoro fai mille cose contemporaneamente e sei diventato un punto di riferimento. Chi schissa te che ami praticare il nuoto e quando ti immergi in acqua lasci tutto fuori.
1: Lasci tutto fuori.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. Disney presenta...
7: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Mitico.
6: Oceania.
8: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
6: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
7: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
6: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
11: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

E il Sabà, abbiamo parlato del Como in trasferta con il Barcellona, che ospiterà in casa anche i campioni d'Europa in carica, il back to back della Champions League realizzato dal Paris Saint-Germain. Quante volte abbiamo immaginato, ascoltando CeeLo Green, un po' anche il moonwalker del King of Pop and Roll Michael Jackson, perché si ispirò proprio a quella famosissima canzone che ha scritto la storia dell'album più venduto della musica moderna. Invece questa hit che ritroviamo molto volentieri e che vi dà anche quel pizzico di dopo cena interessante, iniziare a dire anche con una vibe del genere. Ma andiamo a Pizza in France, si chiama Bright Lights and Bigger City.

fenomeno della musica che arriva direttamente da New York in giro per il mondo nelle classifiche di tutto il mondo. Stiamo parlando di Sombre con My Bad Easy Ready. Invece siamo prontissimi per vivere una serata che già di fronte a noi si snoda con i maestri pizzaioli qui in diretta da Salerno per Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Lo dico a beneficio di coloro che ci stanno raggiungendo in Piazza della Libertà. Lo spettacolo firmato Radio Kiss Kiss inizia intorno alle 22:35 con la musica di Rosario Diarre. Poi abbiamo un sestetto davvero imperdibile, molti spoiler durante Io, Tu e Kiss Kiss, con un po' di chiacchiere con i protagonisti di questa sera. Levante insieme a Max Gazzè, potete dedicarla a chi volete se avete ancora una rivincita da prendervi, perché si chiama Pezzo di me.

ma quando dici sei un pezzo di me con l'accento aperto cambia i connotati anche della vibe di una canzone che ha scritto la storia della musica italiana nel 2017. Il nuovo girl power arriva da Los Angeles, si chiamano Cat's Eye, la nuova si chiama Anne.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
2: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss, kiss.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss, kiss. Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione.

Un uomo saggio, e stiamo parlando di Manu Chao, che ogni estate torna, la scorsa estate insieme ad Alfa, qui con Karol G, che merita un doppio applauso perché lei è stata grande protagonista nelle ultime settimane anche della vicinanza con il popolo della Colombia, che è stato devastato da un forte terremoto. Le più attive nel sostenere economicamente la popolazione della Colombia sono state proprio Karol G e Shakira. Siamo in diretta da Salerno ed è uno spettacolo incredibile, amici. Grazie per i vostri interventi, per le vostre mani alzate dal palco, per i vostri saluti e soprattutto per la vostra vicinanza. Continuate a essere dei nostri, noi siamo qui, Piazza della Libertà, fino alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss, e poi lo spettacolo infinito sul palco che scatta tra qualche minuto. Una band italiana, sempre on the road, in Negrita con Brucerò per te.

prudenza in automobile guidando, drive safe, ma anche andarci piano nell'inizio delle relazioni amorose. Qui tocchiamo un tasto molto importante per quelli che hanno trascorso la prima estate da innamorati con il nuovo incontro, quello che non si desiderava. Voglio stare da solo, voglio stare da sola. Attenzione, magari ne parliamo tra poco anche al 347-490-0042 da Pitti Pizza in France, Dusk Till Dawn. E il successo di un passato recente, 9 anni fa, 2017 di Zayn insieme a Sia, e tra poco la storia della musica.

ci voleva un ex One Direction come personaggio importante, perché la nostra postazione è piena di personaggi importanti. È arrivato anche Pippo Pelo, pochi minuti e sentirete anche il Pippo nazionale che tra pochi minuti sarà sul palco di Pitti Pizza and Friends. Sei ospiti legati alla musica italiana, Rosario Diar prima con l'apertura e l'opening party, e noi andiamo nella storia della musica a proposito di party che invece si svolgevano negli anni 70, l'esplosione della disco music, dagli Chic a Earth, Wind and Fire a Giorgio Moroder, e arrivavano anche i personaggi un po' più meteora come Jimmy Bohorn ai tempi di Gimme Some.

una canzone, un titolo esclusivo per Jimmy Bourne, questa la nostra storia. E Salerno si prepara al grande spettacolo di questa sera, la terza notte dedicata a Pitti Pizza and Friends. Tra poco con noi Pippo Pelo e soprattutto tante novità che ci porterà anche sul palco insieme a tantissimi artisti della musica più bella in versione italiana e anche un pizzico di musica di domani. Intanto con Amy Melly, con i Coldplay, ma partiamo insieme a Merck and Cremont con Serena Brancale, The Colors. Questa è parte.

0: Piazza della Libertà a Salerno, ma tu sei fidanzata, c'è un via vai di persone meravigliose. Pippo, buonasera!
1: Ma buonasera! Buonasera a te Stefano e buonasera ai nostri ascoltatori delle 22 minuti, che per me sono ascoltatori sconosciuti.
0: Esatto.
1: Cioè, io non li conosco, non so se loro conoscono me, ma
0: devo dire che durante la stagione sei stranominato, quindi sono estremamente attenti a seguire il Pippo Milo Show e poi la sera.
1: Me li puoi presentare uno ad uno per favore?
0: Ma certo, Caterina da Follonica ad esempio.
1: Perché Rosario di ieri ha detto, ma fate presto, sono tre.
0: No, sono due, sono aumentati allora.
1: Non è vero, invece sei ovunque, perché io la sera ti becco ovunque.
0: Grazie.
1: Vado nei bar, le cose c'è, kiss ovunque, quindi ha voglia.
0: Allora, un palco pieno di musica italiana, pieno di grandi protagonisti questa sera, perché si inizia ad entrare nel vivo della manifestazione 2026 di Pitti Pizzi and Friends con tanti artisti musicali.
1: Sì, stasera, intanto Stefano, tu insomma sei un bellissimo manifesto per il Pitti Pizzi and Friends con il tuo programma che è ascoltatissimo, arrivano grazie a te tantissimi ascoltatori, quindi qui a nome dell'organizzazione ti ringraziamo.
0: Grazie
1: per il lavoro meraviglioso che fai e poi salutiamo tutti gli artisti che saranno con noi. Eddie Brock, i Lime Loop e poi Lorenzo Lupo e poi Luke 3, Napoleone, Davide Napoleone, bravissimo artista straordinario, e Giovami, che sono già pronti nel primo, stanno mangiando pizza a profusione
0: perché è buonissima.
1: Sì, sì, ma più tardi saliranno sul palco, quindi chi ci sta ascoltando alla radio magari in zona può raggiungerci qui in Piazza della Libertà, dove ci sono ancora migliaia di pizzaioli che stanno sfornando pizza.
0: Mamma
1: in continuazione.
0: Mia, che lavoro fanno.
1: E ci sarà tanta bella musica sul palco, ci sarò io, poi più tardi sarà anche Stefano, poi Rosario D.R., come lo chiami tu, con Mister Pallotta, che fanno un po' ballare la piazza.
0: Ma certo, Pallotta.
1: Ed è uno spettacolo da vedere, il grande Pallotta, sì.
0: Pippo, allora, ogni volta che si sale sul palco si prova, anche se fai questo mestiere da 40 anni e sei una delle voci italiane della radio più riconoscibili e più popolari.
1: Grazie Stefano,
0: ci sono...
1: sei caro.
0: No, no, è semplicemente la verità, per il successo. La mattina in Italia da tantissimi anni è firmata da Pippo insieme ad Adriana negli ultimi anni, ma ogni volta che sali sul palco c'hai quella roba che risponde alla frase o le farfalle nello stomaco.
1: Sì, sì, sì, mi emoziono sempre perché e sono felice. Quando qualcuno mi dice si sentiva che eri un po' emozionato, in realtà mi fa un complimento, non se ne accorge, perché magari loro dicono vabbè, poteva essere più lucido dopo tanti anni di questo mestiere. Invece il fatto che io mi emozioni ancora a distanza di tanti anni è per me un motivo di grande orgoglio, perché vuol dire che ho ancora la stessa passione, la stessa gioia nell'affrontare questo lavoro, e l'auguro a tutti, insomma auguro a tutti una carriera lunga fatta di radio, di televisione, di quello che sia, di teatro, ma che sia sempre emozionante ogni giorno fino alla fine.
0: Io, guarda, a distanza di 42 anni ho sempre quell'adrenalina durante il programma e anche quell'emozione mi sta paura, che è una roba pazzesca che non riesco a togliermi sostanzialmente, e credo che è una cosa che provi anche tu.
1: Sì, la provo anch'io e la provano molto anche i tuoi ascoltatori, un'emozione mi sta paura.
0: Ho paura di quello che dirò, assolutamente, ci mancherebbe. Pippo,
1: no, la paura di non capire quello che dici.
0: Perché, ma quello sempre.
1: Perché ricordiamo che Stefano Piccirillo è, diciamo, un uomo estremamente colto, per cui a volte, diciamo, si infila in dei cul-de-sac della letteratura italiana nella quale si fa molta fatica ad uscirne. Lui però ne esce sempre brillantemente, il problema è che non ne esce brillante la mente di chi lo ascolta.
0: Diciamo che abbiamo degli ascoltatori un po' confusi.
1: Sì, perché a volte ci lasci col dubbio, ma sono io che sono scemo o non ho capito niente?
0: Esatto, ha centrato esattamente la mia carriera in 30 secondi.
1: No ragazzi, Stefano Piccirillo è la storia della radio italiana, diamo a Cesare quel che è di Cesare, ma anche a Stefano quel che è di Stefano.
0: Pippo, buon lavoro sul palco di Pitti Pizza and Friends,
1: ci
0: e
1: vediamo qui più tardi sul palco di Piazza della Libertà. Fantastico. Salutiamo Rosario, no scusate, Pasquale Viola che è in regia.
0: Assolutamente.
1: Tanti saluti anche a Roberta che è qua, grazie.
0: Chissà a te,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

E chi schissa, Stefano Piccirillo vi sta parlando, ma di fronte a me ci sono migliaia di persone intente a mangiare la pizza, a dare un'occhiata alla postazione radio. E poi Radio Chi Schissa è in giro per l'Italia con grandissimi eventi. C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 ed è proprio lì che Radio Chi Schissa vi aspetta e ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori Gran Premio, Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella come Alvaro Soler, Arisa, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Merkel Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito. Attenzione, i posti sono limitati, quindi prenotate subito su ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono insieme a Radio Kiss Kiss. Quindi non perdete questo grande appuntamento. Monza, Gran Premio di Formula 1, Fuori Gran Premio, Piazza Cambiaghi, live

0: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa, aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te, che quando viaggi, ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè

0: Samurai J, doppiamente famoso quest'estate per le sue hit come Flamenco Paranoia, per i Dreadlocks, che non ha un ragazzo fantastico, vado qui a PTP and Friends in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, che è Giovami, benvenuto!
1: Ciao a tutti, buonasera, grazie mille.
0: Allora, figata numero uno, hai lanciato il tuo pezzo, sì, su un social, ma quello professionale che è LinkedIn.
1: Esatto.
0: E sì, quindi già prima idea, cioè ha postato su LinkedIn la sua canzone, tant'è che il CEO di LinkedIn è rimasto lì. Cosa è successo?
1: Sì, diciamo, l'idea era quella di lanciare la mia musica come una candidatura nel mondo del lavoro, perché diciamo molte volte mi capita che la musica non venga vista come un lavoro, purtroppo, anche se
0: lo
1: è, tutti gli effetti,
0: lo
1: esatto. Quindi diciamo l'idea era quella di candidarmi nell'industria musicale tramite un colloquio ironico che abbiamo fatto, e poi da lì, per far sì che tutto avesse un senso, pubblicare un curriculum emotivo su LinkedIn.
0: Bellissimo.
1: Un curriculum emotivo che non sono le esperienze che ho fatto a livello lavorativo, ma l'esperienza, ad esempio, ho fatto quell'evento lì, ho fatto questo, che nel frattempo mi hanno fatto diventare questa persona qua. Quindi più orientato su una crescita personale.
0: Okay. E poi anche un fatto attivo, cioè LinkedIn, che è il social professionale per trovare lavoro, esatto, ti ha dato la strada per trovare anche un'identità, e si dice oggi il personal branding.
1: Esatto, esatto, sì, sì, sì. Diciamo
0: allora,
1: che poi, ricollegandomi a quello che ho detto prima, con grazie anche a Iari Bovalino, che comunque è responsabile della comunicazione del Sud Europa di LinkedIn, con
0: certo,
1: lui poi, diciamo, gli abbiamo anche proposto questa idea, a loro è piaciuta, e quindi diciamo ci hanno anche aiutato e supportato in questa spinta su LinkedIn.
0: Giovami, tu già sei nella storia, e sei nella storia
1: sì,
0: per questo motivo, sai anche la storia delle tue stesse canzoni, che sono tre sul palco di Pitti Pizza and Friends. Cocco.
1: Sì.
0: Ok. Lampone.
1: Sì.
0: Ok. Fragola e limone.
1: No.
0: Momento gelateria, no, sai, invece un titolo.
1: C'è anche Crescere, che non è un frutto.
0: Ok, tu metti insieme la musica elettronica insieme al cantautorato.
1: Esatto. Sì, a me piace definirlo cantautorato elettronico post-romantico.
0: Okay.
1: Cantautorato elettronico perché appunto riprende un po' il cantautorato con sonorità elettroniche. Post-romantico perché fa più figo dire post-romantico, quindi non c'è un bene proprio.
0: No, no, certo. E davanti ad una pizza si chiacchiera tra amici. Qui siamo
1: sì,
0: alla festa mondiale della pizza, che è Pitti Pizza and Friends. E quando due amici si mangiano una pizza insieme, esprimono un desiderio.
1: Ok.
0: Allora, il classico buon proposito per la nuova stagione, in questo caso quella 2026-2027.
1: Se è un desiderio, non lo dico, no?
0: No.
1: No?
0: Sicuro? Perché qui porta bene, poi non lo so, vedi tu, vedi.
1: Beh, allora se porta bene io mi auguro di riuscire ad attirare con la mia musica e fare un live mio, diciamo un tour mio, ecco l'idea.
0: Un
1: è quella
0: tour
1: di...
0: personale.
1: Esatto, un tour personale, la mia... il mio sogno, il mio desiderio è arrivare alla gente. Quindi...
0: Ok, controllo i messaggi LinkedIn,
1: secondo
0: me.
1: Su LinkedIn.
0: Grazie Giovami,
1: grazie
0: bocca
1: a te,
0: al lupo,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Buona serata e grazie.
0: Kiss Kiss a te, ciao.

Stiamo nominando un paese dove notoriamente il clima dovrebbe essere quello dei migliori, la Coolcation, ma abbattutosi il caldo anche da quelle parti, siamo tutti nello stesso mondo, nella nostra ondata. Devo dire, c'è un venticello qui a Salerno, a Piazza della Libertà, niente male, lo dico per quelli dell'ultimo momento, quelli dell'ultima ora, anche perché è scattato lo spettacolo firmato Radio Kiss Kiss. Abbiamo già incontrato qui all'interno della postazione trasparente di Pitti Pizza and Friends il buon Joe. Giovami, anche dal verbo giovare, cioè fammi giovare. Lui con l'idea di LinkedIn è stato veramente top. Se qualcuno aveva coltivato la stessa idea del nostro artista appena intervistato, deve passare ad un'altra fase creativa. Tra poco noi suoniamo il New Kiss. Intanto, a proposito di terre fredde, arriva anche Alan Walker, che nell'estate esattamente del 2016 ci parlava di Faded. Noi ci ritroviamo tra pochissimo.

2016-2026, il giochino ricorrente di quest'anno solare, l'abbiamo fatto anche questa sera ritrovando il producer Alan Walker. In Olanda sono nati dei producers pazzeschi, JXL, Tiesto per fare un esempio, non ultimo Martin Garrix, legato da grande amicizia ma soprattutto stima, senza quella non si fa niente, non si collabora.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes, yes.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
2: Kiss. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss Kiss.

0: me un uomo già meravigliosamente famoso nel mondo della musica italiana, pop e non solo, che è nato nel 2007. Baratteresti il tuo 2007 con il mio 1967? No.
1: Mi dispiace, ma no. Me lo tengo stretto.
0: Neanche la montatura degli occhiali, che bellissima. Luke 3, benvenuto.
1: Ciao a tutti, è un piacere essere qui.
0: Come stai? Davvero a distanza di un anno ci ritroviamo sempre a fine estate. Facciamo un po' il punto della situazione. Devo dire, per te è stata l'ennesima estate molto bella da vivere in giro.
1: Sì, tra l'altro nello stesso periodo più o meno, no?
0: Sì, fine agosto, sì, è vero.
1: Quindi è più o meno lo stesso momento. È sempre bello rivivere l'estate e andare incontro a tante date, cantare. Per me il palco è proprio un posto sicuro, quindi quando arriva l'estate per me arriva la festa davvero, e la festa è stare sul palco, per me non è un lavoro, quindi sono divertito, quasi triste che sta per finire.
0: Beh, io ti posso rassicurare che l'estate non finirà dal punto di vista meteo, cioè nel senso che si potrebbero fare dei live all'aperto almeno per un mese e mezzo, credo, vista la situazione. Allora, questa sera sei protagonista chiaramente al Pitti Pizza and Friends e farai tre pezzi, giusto?
1: Giusto.
0: Ok, Parigi in motorino.
1: Vediamo l'interrogazione, vai, dai. Il secondo.
0: Valentine. Ok? E poi c'è il nuovo singolo sul quale torno volentieri, che è Melodrammatica, con questa cantante spagnola, se non sbaglio. Sì. Chris, com'è nata l'idea?
1: Ma l'idea in realtà nasce in studio a febbraio, da un ritornello che ho scritto a casa. Poi l'ho portato in studio e ho detto: questo lo immagino proprio con una ragazza. E abbiamo pensato, questa ragazza che secondo me è fortissima, che ha vinto un talent in Spagna.
0: Ok.
1: Un po' come se fosse il corrispettivo di Amici, però è
0: tuo Amici, certo.
1: E mi piaceva molto l'idea comunque di fare una roba internazionale, e quindi è stato molto bello collaborare con lei, che secondo me è assolutamente una grandissima artista. E quindi poi abbiamo chiuso il pezzo insieme, l'abbiamo registrato.
0: Amore, amore, tanto amore, ma anche una relazione che si può vivere anche come un'avventura in questa canzone.
1: Ma sì, è l'unione di tante sensazioni, sai, a questa età è l'età in cui le si conoscono tutte, quindi poi si fa un po' di confusione all'inizio, io ancora devo mettere ordine, quindi
0: certo.
1: Confusione la metto nelle canzoni.
0: Il grande classico di un classe 2007 potrebbe essere, ma parlo in generale, non di te ovviamente nello specifico, è l'innamoramento e l'amore, l'attrazione fisica e l'innamoramento, le differenze che ci sono tra queste variabili. Può capitare anche, ti capiterà anche dopo di confondere, secondo me, questa
1: speriamo
0: cosa.
1: Di no, speriamo di mettere ordine.
0: No, ma scherzo naturalmente. Allora, io ho il notizione, ho la bomba, me la gioco, ok? Qualcuno ti chiama, anzi più di qualcuno, Luke e non Luke 3, per Maria De Filippi.
1: Sì, è vero, per realtà per la mia timidezza.
0: Ok.
1: L'assunto è questo, perché sì, prima lo stavo raccontando che il mio nome è stato battezzato da me stesso come Luke 3, però poi ad Amici Maria il primo giorno quando mi ha presentato mi ha chiamato Luke. Io poi non ho mai avuto il coraggio di correggerla.
0: Ma dai,
1: e quindi è rimasto
0: bello.
1: Questo.
0: Ma questo poi rappresenta anche il ragazzo che sei, la persona che sei quando ti si vede, è sinonimo anche di fiducia subito, immediata nei tuoi confronti, perché si starebbe a parlare davvero per un sacco di tempo. C'è un bel appuntamento ad ottobre a Milano,
1: assolutamente,
0: ai Magazzini Generali con Luke 3.
1: Assolutamente, il mio primo live ai Magazzini, che tra l'altro è quasi sold out, mancano gli ultimi biglietti, quindi non vedo l'ora. E è sempre bello incontrare le persone che mi seguono, che fanno parte di questo viaggio e che mi sono davvero vicine, quindi condividere quel palco e quelle emozioni insieme sarà bellissimo.
0: Davvero è un piacere parlare con te. Adesso ascoltiamo la tua, anzi la vostra, Melodrammatica con Cristina Lora. Luke 3 spacca sul palco, ma chiaramente più che un buon auspicio è una sentenza qui al Pitti Pizza and Friends. E chissà te, grazie.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.

desidera tornare a Chicago, ma se ascoltasse, se in questo momento fosse qui con un palco con i protagonisti della musica italiana, con Piazza della Libertà a Salerno che guarda il mare e la costiera amalfitana, con Pitti Pizza and Friends, secondo me altro che Chicago, Salerno sarebbe la sua meta. Abbiamo ascoltato Luke 3 e ascolteremo altri protagonisti tra poco, ad esempio Eddie Brock, ma non soltanto. Ci sono tanti amici di Radio Kiskissa che fanno comitiva con Io, Tu e Kiskissa, il programma che state ascoltando e che vi porta a 40 anni fa, magari abbiamo fatto la differenza, sì, sono 40 tra i miei e quelli di Luke 3 e sono 40 dalla nascita invece di Sherry Sherry Lady.

Talking, Sherry Sherry Lady, 1986. Che serata, decolla Pitti Pizza and Friends, definitivamente un grande appuntamento, migliaia di persone davanti a noi, tantissimi dall'altra parte in macchina, al lavoro, ancora in vacanza, in viaggio di ritorno. Avete fatto bene a scegliere un giorno della settimana prima del weekend strainfocato del Crotone-Sodo, e non soltanto infocato per quel motivo. Tra poco ancora tanti ospiti, amici che chiacchierano con noi in comitiva, io, tu e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo vi sta parlando, c'è anche Hugh, la voce di Ultra Anatè con Moving to the Sun.

0: devi fare un pezzo stile Ugel e la voce non di Ultranate, di Eddie Brock, mi devi fare Moving to the Sun e via, insieme alle tante altre cose bellissime che fai. Benvenuto!
1: Grazie, non volevo dire benvenuto a te, ma già avrei fatto una figuraccia appena iniziato.
0: No, puoi dirmi sempre benvenuto, sai che quando io vengo al lavoro, che poi è il lavoro più bello del mondo, quindi al mio amore, è sempre il primo appuntamento, quindi sono benvenuto.
1: Ma sei sempre benvenuto.
0: Quindi farfalle nello stomaco, sempre.
1: Sì, bellissimo.
0: Ah, a proposito, hai mangiato? Tutto a posto?
1: Allora, ho mangiato tutto a posto, ovviamente ho mangiato poco perché sennò prima di salire sul palco, come si dice a Roma, mi abbotto, quindi rimango pesante e non vorrei poi stare sul palco con un abbiocco sempre.
0: Tu sei da pizza classica o pizza gourmet?
1: No, classica, no, gourmet no.
0: Ok.
1: No, ma perché non ti
0: facevo così, infatti.
1: No, perché non capisco i sapori io, quindi se tu me ne metti più di due insieme è finita, cioè me ne incoglionisco completamente.
0: Conosci perfettamente gli arrangiamenti, le note musicali, Eddie Brock, un'estate. Allora, quanto ha lavorato un artista si vede dalla non abbronzatura durante l'estate, perché siamo a fine agosto, di solito con gli amici si dice sì. Oh, ma che cosa hai fatto quest'estate, che posti hai visitato? Oggi pomeriggio durante le prove ti ho incontrato e ho detto è giugno, perché non è agosto, perché Eddie Brock è sempre in giro.
1: È giugno, è maggio, penso, però sta finendo l'estate, quindi ci godiamo gli ultimi momenti di caldo, anche se ogni tanto può essere un po' fastidioso, soprattutto
0: Bellino.
1: Per la pressione bassa.
0: Bravo.
1: Però in generale ti dirò, ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo, poi piano piano arriveremo alla conclusione e tireremo le somme.
0: Questa sera sul palco di Piazza della Libertà a Salerno, Pitti Pizza and Friends e insieme a Radio Kiss Kiss Eddie Brock. Allora, ci sono tante cose diverse che fai all'interno dello stesso set, quindi ci fai emozionare, ci fai divertire e ci fai cantare. Questo per te è stato, lo è tuttora in essere, un anno bellissimo, credo.
1: Assolutamente sì. E sono successe tante cose, mi è rivoluzionata la vita, questo impersonale per non dare meriti e colpe a nessuno, anche perché tante volte è il destino, e mi sono ritrovato qui, diciamo, con tante consapevolezze in più, non tanto sulla musica, che penso che sia una cosa bellissima, la vita di tantissime persone, ma comunque nella vita è marginale, ma anche personalmente, sinceramente, mi sento molto più consapevole di tanti lati del mio carattere che prima magari non avevo.
0: Li hai scoperti, no? Hai scoperto il successo, quello popolare, hai scoperto il successo delle relazioni, no? Con persone che prima non conoscevi.
1: Certo.
0: O anche il carattere di un mondo che tu vedevi da un altro punto di vista.
1: Assolutamente sì, infatti tantissime cose poi le impari solamente quando sei dentro alle cose, no?
0: Al meccanismo,
1: quindi comunque in generale devi sempre, secondo me, prendere le cose importanti di quello che vedi, ma anche e soprattutto le cose che ti piacciono, che sembra una stupidaggine.
0: No.
1: Ma se vedi solo cose che non ti piacciono, poi diventa, capito, stressante.
0: Tu torneresti, che ne so, o elimineresti qualcosa di questo 2026? Torneresti a Sanremo, ad esempio?
1: Ma sì, ma perché poi alla fine, secondo me, tutto quello che ho fatto è stato dettato dal mio volere, cioè nel senso nessuno mi ha mai spinto a fare qualcosa che io non volessi, di conseguenza rifarei tutto e soprattutto sono fiero di quello che ho fatto perché mi ha fatto scoprire tante cose che ora non saprei.
0: Il pubblico ti ferma, io oggi ho fatto due passi con te, insomma ti ho fatto un po' di Cicerone di Salerno.
1: Assolutamente.
0: Chiaramente improvvisato io su questo, cioè ti ho mentito su un sacco di cose.
1: Assolutamente, quello non c'è neanche il mare, il tutto cemento, ho detto c'era il mare.
0: Bravo. E ho visto ancora una volta una cosa che è bellissima, cioè la conferma della tua semplicità. Cioè il successo non ti ha portato assolutamente nessuna sovrastruttura, nessun atteggiamento ed è una cosa che io amo molto di te.
1: Ti ringrazio veramente, ti ringrazio. Io penso che comunque vada ridimensionata anche la figura magari tante volte dell'artista, cioè che è un ragazzo, un signore, una signora, chi che sia, che può essere una persona normale, non per forza essere un essere
0: vivo.
1: Perfetto.
0: Certo.
1: Se vuol dire una parolaccia?
0: Certo.
1: Cioè posso essere pure stronzo a volte, che magari un giorno mi gira, mi alzo e magari vado sotto al bar e litigo con qualcuno a prescindere che conosca la mia musica o no, capito?
0: Vabbè, certo, quella è un'altra storia.
1: Però tante volte la perfezione è anche questa questo mito della perfezione porta, capito, a
0: devo essere
1: male.
0: Bravo e buono con tutti.
1: Con tutti.
0: Ah, ok. Che è pressoché impossibile, perché la perfezione non vale per te, per me, ma per nessuno.
1: Ma per nessuno.
0: Al mondo. Intanto io metto una canzone della quale sono ancora innamorato a distanza di un anno, che è Non è mica te.
1: Ti ringrazio.
0: Che è stato l'inizio del tutto, sostanzialmente.
1: Assolutamente sì.
0: Ti voglio bene. E
1: anch'io.
0: Come ho detto qualche mese fa nel nostro ultimo incontro in radio, non hai bisogno dell'imbocca al lupo, perché chi arriva ultimo a Sanremo fa poi una fine anno incredibile, avrai un successo incredibile.
1: E io mi ringrazio. Vai.
0: Ciao Eddie.
1: Ciao a te.

che ama l'Italia, ha amato anche il nostro tour, quello di Kiss Kiss Way. Insomma, poi raccontare un'esperienza dal vivo significa raccontare un'esperienza diversa per Radio Kiss Kiss praticamente ogni settimana. Ha raggiunto la nostra postazione di Pitti Pizza and Friends Napoleone, e sì, e ne parliamo di musica, di live, di vita e di amore tra qualche istante insieme a lui.

0: Settembre, due settimane, non iniziare a dire siamo ad agosto, Napoleone, perché Andrea Settembre è un amico di Radio Kiss Kiss, credo anche un tuo amico.
1: Assolutamente.
0: Bravissimo ragazzo, peraltro.
1: Ragazzo d'oro.
0: Ragazzo che tutte le mamme dicono mia figlia deve sposarsi con Settembre.
1: Esatto.
0: Ti hanno mai detto le suocere oppure ma che bravo ragazzo quando guardo Napoleone, il cantante?
1: Mi è successo più volte.
0: Ah, ok, con una sicumera lo stai dicendo che non sembra vero.
1: No, è vero. Lo stavo dicendo già prima, ma mi ha anticipato, quindi sì,
0: benvenuto Napoleone su Radio Kiss Kiss.
1: Grazie mille.
0: Vero piacere, tanta stima. La lingua napoletana, la lingua italiana, l'inglese. Il punto di riferimento sembrerebbe Pino Daniele prima di tutti, ma com'è nata questa modalità per te personale di proporre la tua musica quando canti?
1: Ma è nata ovviamente in maniera molto spontanea, essendo musicista è nata, oserei dire, suonando.
0: Okay.
1: Quindi è stato un qualcosa di davvero molto naturale e io non avevo mai scritto in dialetto prima di scrivere questi brani, no? E, c'è stato un periodo particolare, no? Che è quello del Covid che abbiamo vissuto tutti, no? Chiusi in casa, io l'ho vissuto a Torino, quindi molto lontano da casa. E credo che in quel periodo una forma molto forte di nostalgia mi abbia spinto
0: a poi sposare la lingua napoletana.
1: Esatto, a farmi riportare a casa attraverso le canzoni, che poi è l'unico modo che conosco, no, per teletrasportarmi in dei posti.
0: Mi sono innamorato di te e la tua musica artisticamente con Io, Tu e l'Estate, un po' perché faccio un programma che si chiama Io, Tu e Kiss Kiss, un po' perché hai messo insieme un sacco di sentimenti di quell'estate 2022 che è stata meravigliosa per te, per farti conoscere, ma già da prima scrivendo per altri. C'è il cosiddetto passaggio, no? Io scrivo una canzone per un altro cantante, per un altro artista o progetto, poi devo fare una cosa per me. Non ti sembra tutto più difficile quando devi fare una cosa per te?
1: Assolutamente, cioè io ho dei tempi biblici quando scrivo per me, perché
0: i tempi di Napoleone
1: i tempi storici è proprio una modalità totalmente diversa. Senti anche una responsabilità diversa, perché metti la tua voce, metti la tua faccia, quindi devi raccontare anche qualcosa che effettivamente ti rappresenti. Quando scrivi per gli altri sei più un supporto, no? Anche all'artista o all'autore con cui stai collaborando, quindi hai un senso di leggerezza rispetto a...
0: Io già lo so, ma ti faccio una domanda fintissima, però a beneficio di chi ci ascolta.
1: Vai.
0: Che pezzi farai sul palco questa sera di Pitti Pizza and Friends a Salerno?
1: I miei più grandi successi, alcuni dei miei più grandi successi.
0: Mamma mia.
1: suoneremo Amalfi, Lacrime a Mare, Cucumari, che è l'ultimo singolo, e Anna è tornata.
0: La musica italiana, allora, c'è un viaggio pop, un viaggio cantautorale, spesso le due cose si fondono. Qual è il tuo prossimo obiettivo, cioè prossimo step per te?
1: Guarda, adesso sto forse andando verso una strada molto più cantautorale, molto più acustica, perché l'ultimo singolo, appunto, Cucumari,
0: certo,
1: ha un po' delle sonorità che vanno in quella direzione, molto più Sud America, ecco, okay. Forse mi sono spostato più in Sud America. Adesso.
0: Motivo? Un viaggio, un'ispirazione, la musica?
1: No, credo che siano un po' gli ascolti recenti. Quindi ho iniziato il periodo brasiliano, che è sintomo di vecchiaia, poi forse.
0: No, è sintomo della tua camicia, secondo
1: anche
0: me. Cioè, perché la tua camicia è molto gege, molto brasiliana.
1: Sud America.
0: Io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te.
0: Stima immensa, e questo gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss lo sanno perfettamente. Napoleone spacca tutto sul palco di Pitti Pizza and Friends, e quando vuoi sei il nostro benvenuto.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao. I've been sending drunk texts.

0: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
5: Yes, yes.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Kiss Kiss.